0: soltanto ricalcito, si devo trovare. Soltanto ricalcito, si devo trovare.
1: Arrivi, messo.